0: La radio locale numéro 1, Flotteur FM, 91. Pour vous, avec vous.
1: Pour vous, avec vous.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.